era kusanya chitundu Gir Vicente, zanya Rio Ave, urukunya chitundu era Benfica, zanya Academica Viso. Sita biritanu tan sita chedabu biristemu ashirumu urualero mjomu kwano mani sita zanya Atletico Madrid. Joho Daru Tazim, zanya Chelsea, Chelsea ukoma uwe.